0: minchia tanto.
1: Fett, Tischmin.
0: Tengo una minchia così. Tengo una minchia tanto.
1: To this day, I don't know what he's talking about.

0: traumatisé, mais presque.
1: Et si, s'il est trop original, il va pas vendre.
2: Les discos mobiles ayant fait leur temps, voici venu l'avènement de la house immobile,
3: dont le concept reste à affiner.
2: C'est vrai.
4: Quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quadrit, quad